any friend for me, no be bad in channel. I won't go sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one sad. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ni se anyo ure Ya jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ni sa Odi ka omwe ni chira wansa Ha! Sani ya muji di eti ya no Muji di ya nyimu kwa Enye sa mamu Meti ya wano huna di ya amu mu ha Hey adi ya chisumpo